18ª domenica del tempo ordinario. A voi, gentili ascoltatori e fedeli qui presenti, benvenuti a questa santa liturgia. Iniziamo con il canto Acclamate al Signore.

0: Quest'oggi è domenica 2 agosto, questa messa alle 8 del mattino viene offerta per tutti i parrocchiani. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia e la pace di nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. E
0: prendete la domenica, il foglietto, perché l'atto penitenziario è un po' diverso questa mattina. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
1: Tu che siedi alla destra del Padre,
0: abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite e comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, e li vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Lode. Amen.

Il Vangelo ci parla della moltiplicazione dei pani e prima di questo miracolo, grande miracolo perché coinvolge molte persone, circa 5.000 uomini, Gesù sperimentò due grandi dolori: il rifiuto dei suoi connazionali di Nazareth. Pensate, i suoi paesani lo rifiutano. E poi la decapitazione di Giovanni il Battista. Gesù ha questi due dolori nel suo cuore. E addolorato partì da dove si trovava su una barca si ritirò in un luogo deserto e in disparte. Ma sceso dalla barca vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Gesù sentì compassione per loro. Dio è sempre stato vicino all'umanità, ma ora con Gesù è ancora più vicino, perché Dio si è fatto uomo, Emanuele, Dio con noi. E Gesù, essendo uomo, sperimenta le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, le prove della vita. Allora Gesù guarisce i loro ammalati, li guarisce tutti, ma la folla non se ne va, vuole rimanere con Lui per gratitudine, si sente felice con Gesù. Allora Gesù dà loro un altro pane, il pane della sua parola, perché bisogna nutrire anche l'anima. Presto arrivò la sera e i discepoli suggerirono a Gesù di congedare la folla perché si procurassero del cibo presso i villaggi circostanti. Ma Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Che cosa vuol dire? Il Signore vuole che noi facciamo la nostra parte, la Chiesa, gli Apostoli e tutti noi, facciamo la nostra parte e poi Lui trasformerà in abbondanza quel poco che noi facciamo. I discepoli replicarono: abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. Gesù li prese, alzò gli occhi al cielo, li benedisse, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono, circa 5.000 uomini, e furono raccolte 12 ceste piene di pezzi avanzati. Ecco, Gesù si prende cura delle nostre necessità, le nostre difficoltà, guarisce gli ammalati, dà il cibo per nutrire il corpo. Gesù ci ha insegnato anche il Padre nostro, dove diciamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano, che vuol dire le cose materiali, il cibo materiale e anche tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ma Gesù soprattutto ci dà la sua parola di verità: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, dirà Gesù un altro passo del Vangelo. E ancora di più, questo miracolo dei pani è un riferimento velato all'Eucaristia, come viene spiegato chiaramente a Gesù nel Vangelo, in un altro Vangelo, il Vangelo di San Giovanni. Gesù dice alla gente: in verità io vi dico, voi mi cercate perché avete mangiato dei pani. Non cercate il pane che perisce, ma quello che dura per la vita eterna. Io sono il pane disceso dal cielo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Ecco, quindi questo è un miracolo che si riferisce all'Eucaristia. Gesù ci dà senz'altro
il pane quotidiano da mangiare per il nostro corpo, ma ci dà anche il pane disceso dal cielo per la nostra anima. Oggi siamo qui riuniti a celebrare la Santa Eucaristia, come ogni domenica. Signore, nutrici col tuo corpo, nutri la nostra anima e facci sentire la tua presenza. Vergine Santissima, Donna dell'Eucaristia, San Giuseppe, pregate Gesù per noi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: D'ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo insieme: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, il vero Dio vero, generato e creato la stessa sostanza del Padre.
1: Per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo.
1: E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno di Maria Vergine Maria e si è fatto uomo per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre.
0: Verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo lo Spirito Santo, che il Signore dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà.
1: Aspetto la risurrezione.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia.
1: Preghiamo insieme dicendo: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per la Chiesa sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per i leader politici ed economici, guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alla necessità primaria di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo.
0: O Signore, ascoltaci.
1: Per noi tutti, il convito eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, spezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo.
0: O Signore, pane e vita, ascoltaci. Dio Padre potente, a tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Sedete.
1: Come canto di offertorio cantiamo pane e vino.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rosaria del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolongo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati lo Spirito Gesù, illuminati la sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
1: come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
0: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare a tua mensa, ma di soltanto la parola.
2: Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: in piedi, preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, Signore, i tuoi fedeli, che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Alcuni annunci. Come abbiamo già annunciato le ultime due domeniche, la raccolta donazioni per la festa della Madonna, e poiché non c'è più la colletta porta a porta, per avere anche quest'anno i fuochi d'artificio e la banda, riceveremo le vostre donazioni all'entrata. Chi donerà 20 dollari avrà una ricevuta per le tasse, chi donerà 30 dollari o più avrà anche 10 biglietti per i tiraggi. Il Festival Italiano, sono tre serate, 14, 15, 16 agosto, iniziando alle 7 della sera con uno spettacolo musicale, vendita di panini, pizza e bevande. Ci saranno varie tende con cibi diversi, giochi per i bambini ogni giorno. Abbiamo bisogno di volontari, e vedete il bollettino per chi chiamare. La festa per parte religiosa, il Triduo, abbiamo il predicatore padre Francesco Geremia. La festa del sabato sera c'è il predicatore padre Mosè, che è il parroco di Madre Cristiani La Salle. Lui è stato con noi 5 anni, scalabriniano, quindi lo conosciamo. E domenica Santa Messa nel parco, ci hanno concesso la messa nel parco alle 10 e sarò lì, io sarò presente a celebrare la messa. Comunque vedete il bollettino. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio. Concludiamo questa santa celebrazione con il canto E l'ora che pia.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo Info Craic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Siamo collegati con la sede centrale del CRAIC, situata al 671 della via Ogilvy. Scopriamo insieme di cosa ci parla oggi Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi sono nei nostri uffici del CRAIC e voglio parlarvi di un argomento molto importante, e prendo spunto dal fatto che il 26 luglio scorso si è celebrata la giornata mondiale dei nonni e degli anziani.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: La tecnologia, l'accelerazione che stiamo vivendo nella trasformazione, le trasformazioni sociali che principalmente data anche dall'aspetto tecnologico, può diventare una barriera alla integrazione e alla partecipazione degli anziani nella società e anche nella famiglia, perché comunque i tempi sono più veloci, gli impegni si moltiplicano, le occasioni di incontro anche in famiglia rischiano di diventare più difficili. Quindi questo ovviamente chi vive in un'età in cui ha impegni di lavoro o di studio non lo percepisce, perché appunto si trova nel centro di questo turbine di impegni di cose da fare, ma gli anziani che hanno meno impegni, hanno una vita più tranquilla, percepiscono appunto diversamente anche il passare del tempo e quei tempi che sono da trascorrere in solitudine possono avere, come abbiamo detto già in altre occasioni, anche effetti sgradevoli anche sulla salute dei nostri anziani. Quindi da qui viene l'importanza appunto di non dimenticare gli anziani, non dimenticarli sia come persone, noi stessi come individualmente, con il rapporto che abbiamo con i nostri nonni, con il rapporto che abbiamo con tutte le persone anziane della nostra famiglia, ma anche a livello sociale. Una società che tiene in considerazione il ruolo degli anziani come un ruolo prezioso per trasmettere esperienza, per
2: patrimonio di conoscenze, certo.
1: Certo, e anche devo dire che da questo punto di vista la nostra cultura italiana ha dei punti forti, come quello appunto legato alla gastronomia. Molto spesso mi è capitato di sentire nipoti che passano il tempo con i loro nonni imparando a fare, gli insaccati, la soppressata, i salumi, il vino, la ricotta. Quindi ci sono questi momenti appunto legati anche a qualche cosa di profondamente culturale delle nostre origini, ma anche a momenti in cui si può passare del tempo insieme e si può imparare qualcosa. Quindi è proprio una sfera di sensazioni, di cose che impattano sulle nostre esperienze di vita e che la arricchiscono.
2: Sì, ecco Marco, infatti proprio per rimanere su questo tema qui, il messaggio scelto da Papa Leone XIV è stato quello di: io invece non ti dimenticherò mai. Quindi un invito proprio a tutti quanti a farsi vicini alle persone anziane e in particolare alle persone che vivono nella solitudine, nella malattia o in condizioni di maggiore fragilità.
1: Sì, questo è molto importante, perché spesso e volentieri quando già il problema della solitudine ha purtroppo colpito in maniera un po' più severa le persone anziane, non è un problema visibile a livello sociale. Spesso e volentieri le persone vittime di solitudine tendono a rimanere più chiusi a casa, a comunicare sempre di meno, perché poi anche

0: perché fa parte tutto, anche la comunicazione fa parte di un esercizio da sviluppare piano piano, costantemente, quindi tutto questo è un problema che tocca sempre più gente. Ricordiamo che a Montreal c'è un anziano su tre che è a rischio di isolamento, quindi questa è una statistica molto alta, e questo problema rischia veramente di diventare più serio, ed è ancora più serio in quanto non è percepibile dalla società. Quindi dobbiamo fare uno sforzo di attenzione, dobbiamo ogni tanto sollevare lo sguardo dal cellulare e magari guardare il mondo attorno a noi e cercare di mantenere viva la sensibilità verso non solo gli anziani, ma verso tutti coloro che ci circondano, e cercare di capire anche se ci sono anche delle avvisaglie di questi problemi.
1: Sì, anche per una questione di solidarietà, cioè guardare alla propria famiglia, ai nostri anziani, ma anche intorno a noi, certo, nella nostra società, perché potrebbe esserci un vicino, una vicina che è una persona anziana, potrebbe avere bisogno di aiuto. E voglio sempre riallacciarmi al messaggio di Papa Leone. Papa Leone, proprio per questa giornata del 26 luglio, dice: non abbiate paura della fragilità. E questo è il suo invito, e dice: la debolezza, quando viene accolta e riconosciuta, può infatti aprire alla solidarietà, e quindi ci riallacciamo a quello che stavamo dicendo, al sostegno reciproco e alla ricerca della riconciliazione e della pace.
0: Sì, ecco, la fragilità, ecco, certe volte può essere evidente nei suoi aspetti più visibili, quindi soprattutto appunto quando si inizia ad avere problemi di mobilità e problemi, diciamo, anche come la sordità o la difficoltà a vedere. Tutte queste barriere sono ovviamente più visibili nelle persone anziane, ma non sono simbolo di una fragilità a 360 gradi di quella persona. La persona potrebbe avere quelle fragilità, ma da un altro punto di vista potrebbe anche essere un tesoro di esperienze, di storie da raccontare, di sapere da trasmettere. Quindi è sempre una questione di sensibilità e di attenzione verso gli altri, che ci fa scoprire anche nella fragilità i punti di forza di ognuno di noi.
1: Benissimo, Marco, allora io ti ringrazio per questo approfondimento. L'invito è sempre quello di stare vicini alle persone anziane.
0: Sì.
1: Ringrazio le repose a François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
0: A presto.
2: Ringrazio Fabrizio e Marco, rivolgo come sempre un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAI, che buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
3: Avete ascoltato Info CRAI, rubrica dedicata alle persone della terza età, in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Bin Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre onde, quelle del CFMB 1280, in questa prima delle 5 domeniche del mese di agosto 2026. Oggi è appunto il 2 agosto e anche il 214esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Emar, ed è anche ufficialmente la domenica nella quale sono terminate le vacanze della costruzione, sì, quelle che noi qui in Quebec chiamiamo les vacances de la construction, perché quelle che iniziavano domenica 19 luglio sono terminate ufficialmente ieri sera a mezzanotte, però ovviamente oggi è domenica e dunque questa gente riposa per la maggiore, ma non tutti, perché ci sono appunto dei lavori sulla strada Papineau, qui mi hanno costretto a chiudere la finestra al lato dell'edificio perché ci sono dei lavori di ristrutturamento del viadotto qui a due passi e c'erano tanti camion e così io non potevo lasciare la finestra aperta, altrimenti il rumore proveniente da questi camion mi avrebbero vietato di accendere il microfono, anzi sono dovuto entrare alla radio anche un po' più tardi perché non volevo aprire la porta quando sono arrivato qui prima delle 8 per non interferire con la trasmissione che andava in onda in quel momento, ed era giunta alla conclusione. Poi c'è stata la Santa Messa ed eccovi di nuovo in mia compagnia in questa trasmissione che sarà un po' particolare. Ecco perché? Perché a livello sportivo c'è poco. O meglio, si parla tanto, si parla di calciomercato, si parla di nazionale in qualche modo per via della Mancini bis, si parla con affetto e con tristezza della scomparsa di Franco Baresi, ma c'è poco sport a parte il tennis che si trova nel nostro paese, ma per il resto sì, diciamo che il momento è piuttosto calmo. Non c'è Formula 1, siamo in pausa lì, non c'è MotoGP, siamo in pausa lì e non ci sono grandi eventi sportivi, tranne che l'Open Banque Nationale di quest'anno in Canada, e ne parleremo un po' durante la seconda ora. Però tutto questo mi consente, per voi e noi, perché includo me in questo, melomani, amanti della musica, ci consentirà di ascoltare più canzoni, soprattutto nella seconda ora. E il fatto è positivo perché oggi, anche a livello di contenuto canadese, ci sono alcuni compleanni o anniversari di nascita da sottolineare, grandi nomi. E così, oggi, in qualche modo, ci saranno almeno 4 brani dal sapore locale, anche se forse soltanto 2 saranno cantati in francese, l'altro in un'altra lingua e l'altro addirittura strumentale, forse anche 2 strumentali, vedremo, non ho deciso ancora, ma è perché il brano strumentale di oggi è legato all'anniversario di nascita ed è una cifra tonda oggi di una grande figura del nostro panorama musicale e non solo, anche artistico, e così ho pensato che forse oltre al brano che vi farò ascoltare dopo i risultati delle lotterie, ci potrebbe essere anche un altro brano dei suoi nel corso di questa trasmissione, e chissà, forse durante tutto il mese di agosto ne approfitterei per farvi ascoltare uno dei suoi brani strumentali, perché davvero sono delle musiche che anni fa ci accompagnavano praticamente tutti i giorni o almeno tutte le sere per chi accendeva la radio di sera e ascoltava quelle che all'epoca erano davvero tante belle liste di canzoni, una bella canzone dopo l'altra. I tempi sono cambiati, io cerco in qualche modo di riproporvi un po' di quel sapore, di quel gusto di quegli anni quando ci piaceva ascoltare delle belle melodie nonché dei bei testi attraverso la musica inglese, francese, italiana e non solo. E allora un po' lo faremo oggi con i brani dal sapore locale, ma non solo, c'è una bella selezione musicale, secondo me, ovviamente spero che sia anche il vostro parere, nelle canzoni italiane che vanno dagli anni 60 fino al giorno d'oggi.
La trasmissione l'abbiamo iniziata con una bella canzone che in un certo punto dice: mamma mia, quante stelle e un cielo stellato non lo vedremo oggi, però lo possiamo immaginare attraverso la musica, come quella di Roberto Vecchioni, uno dei suoi successi degli anni, della metà degli anni 80, 84 per l'esattezza, Il grande sogno, la canzone che ha aperto le danze questa mattina. Parlando di danze, ci sarà anche un tango, ma non sarà argentino e sarà cantato in italiano nel corso di questa trasmissione. Ma prima di passare al prossimo brano, soltanto dirvi che in questo momento, sotto un cielo piuttosto nuvoloso, la temperatura è già di 23 gradi. Salirà a 28 oggi, però è già percepita a 28 in questo momento, che è già al di sopra delle medie stagionali, che si aggirano intorno ai 26-27. Il tasso d'umidità relativa dell'aria è prossimo agli 80% e questo si percepisce. Il vento soffia leggero, eppure dal sud, e così sarà una giornata piuttosto pesante e anche caratterizzata da qualche temporale sparso in pomeriggio e della pioggia anche questa notte. Il bollettino meteorologico completo ve lo darò un po' più in là in questa trasmissione. Per il momento direi di rituffarci in musica, e di stelle si è parlato nella prima canzone, di stelle o al singolare stella e anche cadente si parla in questo brano dei Moda.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia a Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'associazione Maria Santissima di Cannetto vi invita alla festa della Madonna di Cannetto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

E così siamo tornati alla fine degli anni 60 con Dino, Gli occhi miei, canzone che ci ha portati fino alle 9:22 scoccati esattamente in questo momento. Io direi che abbiamo il tempo di ascoltarci un'altra canzone per portarci fino ai risultati delle lotterie. Questa canzone è più recente, è del 2010, ma le sonorità sono comunque quelle degli anni 60. Nina Zilli con Tutto bene.

Puntualissimi anche per questo appuntamento, quello con le lotterie. Di solito facciamo un piccolo passo indietro a due giorni prima. Lo faremo ancora oggi, anche se dobbiamo tornare al mese precedente, perché sì, adesso vi parlo delle estrazioni del 31 luglio 2026. Le principali perlomeno, e partiamo da Lottomax, dove sono stati estratti questi numeri: 3, 28, 32, 37, 40, 44, 47, complementare 23. Quebec Max 16, 25, 34, 36, 38, 43, 46, complementare 49. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 9-8, a tre cifre 5-1-5, a quattro cifre 9-4-8-4 e l'extra di venerdì 07-25-9-6-9. Per quanto riguarda la mini 2-8-8-7-5-8. Passiamo adesso alle principali del sabato sera. Come sempre partiamo dalla 6.49 e dal sorteggio classico. 8, 22, 37, 41, 43, 44, complementare 12. Mentre per il sorteggio della Bulldog è uscita una pallina bianca, con ad essa allegata questa combinazione. 5, 3, 3, 9, 1071-05. Veniamo adesso alle altre del sabato sera. Quebec 49 3 16 30 32 33 34 complementare 26. Adesso la quotidienne di ieri sera a due cifre 07, a tre cifre 968, a quattro cifre 8633. Per banco adesso 4, 5, 7, 16, 20, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46, 50, 51, 58, 62, 65. Per adesso l'extra di ieri sera. 6, 8, 3, 4, 7, 5, 4. Ecco, dovessero esserci delle discrepanze tra i risultati che vi ho comunicato e quelli ufficiali, ovviamente contano sempre quelli ufficiali. Adesso andiamo a vedere se è stato vinto qualcosa. Nel quadro di Lottomax, in palio c'erano soltanto, tra virgolette, 15 milioni di dollari. Non sono stati vinti qui a Lottomax nemmeno un vincitore del 6 su 7 più complementare. Due vincitori di Max Plus, uno in Quebec e l'altro nelle praterie, e così il prossimo Montepremi sarà per il 4 agosto 2026 di circa 20 milioni di dollari. Invece per la 6.49, 0 6 su 6, un 5 su 6 più complementare e vince circa 264 mila dollari questo vincitore nelle praterie. Invece il milione legato alla pallina bianca è stato vinto in Ontario. Prossimo sorteggio 5 agosto 2026, sempre 5 milioni per il classico, ma la Bulldog avrà un valore di 42 milioni di dollari e ci sarà una possibilità su 14 che esca questa Bulldog. Se avete vinto, complimenti, altrimenti con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta. E se vi ho dato qualche numero sbagliato, non arrabbiatevi con me, può capitare. Mi sa che forse ho fatto un po' di confusione questa mattina, non fa niente. Adesso andiamo ad ascoltarci il brano strumentale.

0: Ma voi lo sapevate che questo brano è stato pubblicato anche in Italia dalla Decca Dischi Italia, un 45 giri intitolato The Disco Sound of André Gagnon. Wow, ed era questo il titolo del brano. Wow, e ci sta tutto per la composizione, per gli arrangiamenti, anche per l'esecuzione dei vari musicisti, incluso André Gagnon. È davvero un capolavoro di musica strumentale di metà degli anni 70, perché è esattamente del 1975 questo brano, per parlarvi appunto del suo compositore. André Gagnon è stato un pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra quebecchese di fama internazionale, noto per la sua fusione di musica classica e popolare. Joseph Gérard André Guy Gagnon nasce il 2 agosto 1936 a Saint-Pacôme de Kamouraska, nella regione del Bas-Saint-Laurent, il più giovane dei 19 figli di David Gagnon, un bracciante, e di Amanda Lajoie. Talento precoce, inizia a suonare il pianoforte all'età di 5 anni e a 6 anni scrive già le sue prime composizioni. Poi, nel 52-53, prende lezioni da Léon des Trois Maisons a Saint-Anne de la Pocatière. Poco più che ventenne, André lascia il suo villaggio natio per la grande città e dal 1957 al 1961 studia al Conservatorio di Musica di Montréal, pianoforte con Germain Malipar, composizione con Clermont Pépin e solfeggio con Gilbert Martin. Il debutto artistico di André Gagnon avviene già nel 1958 come accompagnatore del cantautore Hervé Brousseau, con il quale fonda il gruppo Les Beaux-Eaux. L'anno successivo, nel 59, di questo gruppo fanno parte anche Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillé, Jacques Blanchet e Raymond Lévesque, ed insieme tengono diversi concerti con André Gagnon al pianoforte e all'accompagnamento. Partecipa inoltre a diversi programmi televisivi e dal 64 in poi registra circa un album all'anno, eseguendo al pianoforte con orchestra i suoi arrangiamenti musicali di brani contemporanei famosi, e ottiene il suo primo grande successo popolare e internazionale con la canzone Pour les Amants, pubblicata nel 68. Una canzone di Claude Léveillé. Nel 73 registra Projection, il primo di una lunga serie di album contenenti esclusivamente composizioni originali sue. Tra i suoi album più importanti, Saga, pubblicato nel 74, e soprattutto Neige, che si venderà in oltre 700.000 copie in tutto il mondo. Registrato nel 1975, l'album contiene la famosa Tassamba ed il successo internazionale Wow. Tre anni dopo, nel 78, André pubblica Le Saint-Laurent, album che riscuote altrettanto successo e contiene strumentali come Un piano au soleil, Comme en vacances, Weekend e Chevauché. Nel frattempo, nel 76, il singolo Disco Surprise diventa un successo nelle discoteche di tutto il mondo. Diverse canzoni pubblicate solo come singoli ottengono un notevole successo, in particolare Rendez-vous nel 78 e Beau et Chaud nel 1981, anno del suo primo tour mondiale. Il pianista continua a pubblicare numerosi album di successo come Mouvement, Virage à gauche e Impression, a partire dall'86, anno di uscita dell'album Comme dans un film, con Violetta e Rêver en hiver come singoli radiofonici. Diventa molto popolare anche in Giappone, dove ottiene un enorme successo. Gagnon compone anche diverse colonne sonore, tra cui quelle per le serie televisive Les Forges du Saint-Maurice e Des Dames de Coeur. A causa di problemi di salute, nel 2018 André Gagnon chiude la sua carriera durata 60 anni e muore a Montreal il 3 dicembre 2020 all'età di 84 anni. Oggi ricorre il 90° anniversario della sua nascita, la nascita di un grande davvero, ed è per questo motivo che vi ho fatto ascoltare quello che è stato il suo più grande successo, ma anche per questo vorrei farvi ascoltare in questo mese di agosto ogni domenica almeno un altro brano strumentale. Alcuni li ho menzionati adesso in questa piccola rubrica, sono tanti i successi radiofonici di strumentali che voi conoscete bene, perché so che anche voi ascoltavate varie stazioni radiofoniche anche di sera, di fine settimana, al di fuori della programmazione italiana, e dunque queste musiche le conoscete, però sicuramente non le sentite da tanti anni, ed è con piacere che tenterò di farlo durante questo mese, farvele ascoltare. Vorrei aggiungere questo, che nel 1977 André Gagnon ha vinto il Juno Award per l'album più venduto, quello che, dal quale è tratto il disco, la canzone, il brano che vi ho fatto ascoltare, Wow, l'album Neige, e diventando così il primo compositore francofono a vincere in questa categoria. Nel 79, alla primissima edizione del Gala à Disque in Quebec, ha vinto il premio Félix per il miglior album strumentale dell'anno, per il suo album Le Saint-Laurent, pubblicato l'anno precedente. Premio Félix, e di un certo Félix vi parlerò anche durante questa trasmissione. Complessivamente ne ha vinto 16 di questi premi, 3 Juno Award e un premio Gémeaux. È stato fatto ufficiale dell'Ordine del Canada nel 79 e ufficiale dell'Ordine Nazionale del Quebec, nonché compagno dell'Ordine delle Arti e delle Lettere del Quebec nel 2018. Parlerò a breve ancora un po' di André Gagnon nel corso di questa trasmissione, ma per il momento direi di fermarci per una piccola pausa pubblicitaria e dopo si ritorna in musica. Bonanza
1: la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

E la musica ce l'ha data Dario Farina in questo brano, il testo è di Minellono, loro erano i ricchi e poveri. Inizio anni 80 con questo Made in Italy, o perlomeno il Made in Italy di quell'epoca. Sappiamo che l'Italia, ahimè, è cambiata e non sempre per il verso giusto, comunque è sempre il nostro bel paese, il nostro paese di origine e il paese che alcuni di voi, alcuni di noi abbiamo la fortuna di ritrovare di tanto in tanto. Intanto ne approfitto per dirlo che a volte sì, mi capita di perdermi qualche telefonata e alcune devo proprio farle un po' alla sbrigativa perché ne ricevo tante a momenti e la cosa mi fa piacere, però poi devo riattaccare subito e so che siete comprensivi e la cosa mi rasserena, mi rassicura. Intanto di canzoni che fanno un po' la promozione dell'Italia ce ne saranno altre in questa trasmissione perché è tempo di vacanza anche in Italia. Già a partire dalle prime di agosto, però siamo giunti al momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi. A dire il vero, è il secondo già perché quello strumentale di André Gagnon aveva già un vero tocco locale, però adesso vi voglio parlare di un'altra grande figura nata in questo giorno. Era il 2 agosto del 1914 quando nasceva Félix Leclerc à La Tuque. Il sesto di 11 figli, voi lo sapete, è stato un grandissimo cantautore, poeta, scrittore, attore anche, e non solo, anche attivista politico del Quebec. Le sue canzoni, come Moi mi souli, Le petit bonheur, Le tour de l'île, hanno fatto il giro della francofonia. Lui, prima di diventare annunciatore radiofonico, a Quebec, a Trois-Rivières, dal 34 al 37, ha fatto tanti lavori come tanti giovani a quell'epoca. Poi nel 39 ha iniziato a lavorare come sceneggiatore a Radio Canada. Nel 1950 viene scoperto dall'impresario francese Jacques Canetti e si esibisce in Francia con grande successo. Anche lui ha iniziato a conoscere il successo prima in Francia, poi qui nella sua patria. Torna appunto in Quebec nel 53. Nel 1958 riceve il massimo riconoscimento dall'Académie Charles Cros, è così che viene pronunciato in Francia, per il suo secondo album. Poi insignito dell'Ordine del Canada nel 71 e dell'Ordine Nazionale del Quebec. Anche lui, come André Gagnon, anzi prima di André Gagnon, ed è stato anche cavaliere della Legione d'Onore francese, è scomparso a Saint-Pierre de l'Île d'Orléans il 8 agosto del 1900.

E così siamo giunti alle 9:51. Sto sudando un po' in questo momento e non solo perché sto correndo, ma questa è una scelta personale, quella di correre, quella di subire questo caldo, questa umidità. Non tanto, è vero che potrei mettere un po', impostare, ecco, così si dice in italiano, impostare l'aria condizionata un po' più bassa a livello di temperatura. Invece no, io cerco di risparmiare anche a livello energetico. Non lo faccio soltanto per questa azienda e per i miei capi, lo faccio anche perché è il modo giusto di preservare l'ambiente quanto possiamo. Intanto siamo giunti anche al momento di vedere cosa è previsto nel bollettino meteorologico per oggi e per il resto della settimana. Partendo da questo avviso giallo emesso da Environnement et Changement Climatique Canada, perché c'è un'allerta in vigore, quella di temporali violenti possibili. Questo pomeriggio e questa sera le condizioni saranno propizie alla formazione di temporali violenti che potrebbero produrre raffiche forti e anche piogge torrenziali. Mi raccomando, allora abbiate sempre questo ben presente in mente se dovete stare al di fuori o magari se avete degli spostamenti previsti nel corso del pomeriggio e di questa sera. Allora, veniamo al momento presente, già più caldo di prima, sono 24 adesso i gradi fuori dai nostri studi sotto questo cielo piuttosto nuvoloso, sono già percepiti a 31 per via del fattore Humidex, il vento è inesistente, soffia a 0 km orari da sud, ovest, nord, est, non importa perché il vento in questo momento non soffia e la cosa non migliora la situazione. Per il resto della giornata vediamo che appunto il pomeriggio sarà con dei rischi di temporali sparsi, la mattinata piuttosto nuvolosa, dunque se avete da uscire fatelo piuttosto questa mattina anziché il pomeriggio. Le probabilità di temporali sparsi nel corso del pomeriggio saranno all'incirca del 40% ad inizio pomeriggio, ma salirà al 100%

nelle ultime ore pomeridiane. E così siamo praticamente assicurati che ci sarà questa pioggia, soprattutto a partire dalle ore 16-17. Così si presenta il nostro pomeriggio di oggi, in questa prima domenica del mese di agosto. Questa sera anche questo rischio di temporali sparsi. Ancora qui saranno le probabilità al 100%, dunque garanzia di temporali questo pomeriggio, tardi pomeriggio e questa sera. Questa notte invece sono attesi dai 5 ai 10 mm di pioggia e le probabilità saranno al 100%. La minima questa notte è 20 gradi, percepita a 23. Poi domani mattina nuvoloso con piogge sparse, probabilità al 90%, il vento che soffierà da sud-est a circa 15-20 km orari. Domani pomeriggio rischio di temporali al 90%, una massima di 24 percepita a 32. Dunque, massima leggermente al di sotto delle medie stagionali per domani, ma percepita nettamente al di sopra di queste medie stagionali. Per la notte tra lunedì e martedì la minima scende a 17, dunque un po' freschina la notte. Poi soleggiato martedì mattina con 18 gradi e soleggiatissimo il pomeriggio con 26 per quella di martedì. E qui le probabilità di precipitazioni saranno al 0%. Buona notizia, saranno anche 13 le ore di soleggiamento previste per la seconda lavorativa, per chi torna a lavorare, della settimana. Minima di 18 e poi per mercoledì 27 la massima, 34 la temperatura percepita, un vento leggero che soffierà da sud. 12 ore di soleggiamento, perché sarà davvero completamente soleggiata quella di mercoledì. Un'altra bella giornata invece quella di giovedì. Anche se le massime sono uguali, il cielo sarà variabile in mattinata, poi un rischio di temporali sparsi in pomeriggio. Sarà una giornata ancora una volta piuttosto pesante, con delle precipitazioni localmente che possono essere elevate per via dei temporali. Invece venerdì torna il cielo variabile per tutta la giornata, il tempo sarà ancora una volta pesante. 27 la massima, 34 quella percepita. Praticamente un copia e incolla per tutte queste giornate, anche quella di sabato. 27 percepita, addirittura 36 con dei passaggi nuvolosi, con delle piogge sparse per tutta la giornata. Il tempo ancora una volta piuttosto pesante. Invece per quella di domenica prossima, 26 la massima, 34 la percepita, un cielo variabile e delle piogge sparse per tutta la giornata, probabilità al 60%, ma la cosa che cambia per domenica prossima è che il vento potrebbe essere molto più presente. Per il momento invece vi ricordo, temperatura attuale 24, ma è già piuttosto calda, pesante, appiccicosa la giornata e sarà tutta la settimana in questo modo, ma da non perdere di vista i temporali che potrebbero essere forti questo pomeriggio e questa sera. Poi il tutto si tranquillizza. Torniamo alla musica adesso e torniamo ad un contenuto canadese con una canzone di Félix Leclerc, ma cantata in italiano.

0: Le Petit Bonheur, che nella versione originale di Félix Leclerc, scritta e composta da lui nel 1950, è stata poi ripresa da Dalida nel 76. E lo stesso anno un certo Roberto Arnaldi, in arte Robertino, ha adattato questa canzone in italiano per Dalida e diventa così Il Piccolo Amore. Robertino è stato anche non soltanto un cantante, ma un artista che ha adattato alcune canzoni famosi francesi in italiano e non solo, come anche la canzone di Amalia Rodriguez, La casa in via del campo. Il testo è di Robertino, o se vogliamo Roberto Arnaldi, ma anche canzoni come 18 anni, Gigi l'amoroso, pezzi che sono stati dei grandi successi per Dalida in francese e adattati in italiano poi da Robertino. E così abbiamo ascoltato già un terzo brano dal sapore locale, ma con grande piacere questa mattina. Adesso noi ci fermiamo per identificare questa stazione e poi torniamo a un classico della musica internazionale, che in francese è stato cantato da Dalida, appunto, insieme a Alain Delon, ma la versione originale è quella di Mina e Alberto Lupo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Parole, Mina e Alberto Lupo, prima canzone di questa seconda ora di Domenica Insieme, nella quale di solito parliamo di tanto, tanto sport. Oggi invece ce n'è poco, siamo ad agosto, dunque è un po' tutto al riposo, tranne che per gli Open National Bank o Banque Nationale qui in Canada c'è il lato. Se non vado errato, adesso devo verificare per essere certissimo, ma se non vado errato il lato maschile qui a Montreal, il femminile a Toronto, comunque sono già iniziate le fasi di qualificazioni e già da oggi ci saranno i 64esimi per questi tornei importanti che sono della serie Masters 1000, dunque tornei importanti che questa volta precedono quello, il torneo di Cincinnati. Adesso appunto, visto che ne approfittiamo che ce n'è poco di sport, di ascoltare un po' più di musica e torniamo subito in questo con Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.

Ed era Robertino, ma in versione cantante, non in versione paroliere, con questo successo del 1964, Un bacio piccolissimo, una canzone che non ascoltavamo sulle nostre onde dal dicembre del 2024. Tanta bella musica ci sarà ancora in questa seconda ora di Domenica Insieme. Intanto sì, confermo, il lato maschile si svolge qui a Montreal, il femminile a Toronto per il Masters 1000, l'Open del Canada. Ma c'è un torneo che si conclude oggi, un torneo della serie 500, il Mubadala DC Open a Washington, e ci sarà la finale femminile che dovrebbe iniziare a mezzogiorno tra Jessica Pegula e l'altra Eata, e poi la finale maschile tra l'americano Taylor Fritz e il tennista spagnolo Rafael Hodar, e questa finale si svolgerà subito dopo la finale femminile. Invece, per quanto riguarda il tennis maschile qui in Canada, ve ne parlo un po' nel corso di questa ora, ma per il momento direi di tornare in musica. È una canzone un po' più recente, 2025, Salda Vinci con L'amore e tu.

0: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
1: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione, telefonate al 325 35 35.

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Maison Lipari et fleuriste Linda.

E questa era la canzone di cui vi parlavo dal ritmo. È vero che c'era un po' di beat, ma c'era anche tanto tango in questa bambina di Sergio Leonardi. La canzone ci ha portati fino alle 10:23. Un'altra canzone che io vorrei ascoltare davvero più spesso sulle nostre onde. Magari tentare di richiederla più spesso voi, o magari tentare noi di spingerla un po' di più, almeno nella trasmissione Italianissimo che va in onda tutti i giorni dalle 5 alle 6 del mattino. Come vi dicevo, poco sport oggi, e la cosa non può che rallegrare chi non è appassionato veramente di questa sfera delle nostre vite e ama di più la musica. Di donna musica invece si tratta in questo brano dei Collage.

per un pelo con questa canzone Modugno non vinceva una terza edizione consecutiva del Festival di Sanremo. È arrivato secondo insieme a Teddy Reno con questa Libero nel 1960, la canzone vincitrice di quell'anno, la conoscete bene, Romantica, di Tony Dallara e Renato Raschel per quanto riguarda l'interpretazione. Allora, breve, sì, a voi forse penserete oggi Alessandro non ha voglia di fare niente, soltanto ascoltare bella musica, e invece no, avrei voglia di parlarvi di sport, ma non c'è tanto da dire. A parte il fatto che stanno, e lo faccio così, a braccio senza nemmeno la sigletta, così ce la prendiamo rilassatamente questa mattina, intanto stanno iniziando le varie fasi del torneo di tennis, il National Bank Open presented by Rogers Toronto, quello femminile, e il round of 128, la fase, il turno dei 64esimi. Per quanto riguarda le tenniste sulle quali rivolgiamo un po' più di attenzione, possiamo parlare dell'italiana Elisabetta Cocciaretto, che affronterà a breve l'australiana Talia Gibson, e nella stessa fase ci sarà anche Lucrezia Stefanini che affronterà la colombiana Osorio. Ci sono anche delle canadesi che giocano, ad esempio Ariana Arsenault che affronterà la spagnola Busas Maneiro nella stessa fase, quella dei 64esimi. E per quanto riguarda il tennis locale, c'è ancora Cadence Brace che affronterà l'americana Kessler, sempre in questa fase, come anche Catherine Sebov che affronterà la giapponese Ito. E questo per quel che riguarda le tenniste o canadesi o italiane che sono iscritte in questo torneo. Ce ne sono altre, magari man mano che avanzerà questo torneo vedremo chi riesce a passare al turno seguente. Una di sicuro già è passata automaticamente, e parliamo di Leila Fernandez, testa di serie numero 30, e speriamo che questa volta gli vada piuttosto bene per quanto riguarda il suo torneo in casa. Torniamo adesso alla musica, una canzone cantata in napoletano da Maria Nazionale insieme a Nino D'Angelo, Yamme Yamme.

0: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8 moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21 serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra. Fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99. Burro Lactania, 454 grammi, $4,87. Pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, $10,97. Merlani interi, non puliti, 2,44 la libra. Olio extravergine d'oliva, muelo oliva, 1 litro, $8,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Abbiamo ascoltato Aurelio Fierro in questa canzone promozionale del turismo, forse anche soprattutto estivo, italiano, ma degli anni 60, infatti risale al 1964 questo singolo intitolato Sole, Pizza e Amore, canzone che tutti noi conosciamo e comunque che non sentiamo sulle nostre onde dal 2021, è passato davvero troppo tempo. Io la trovo così simpatica che l'ascolterei praticamente tutti i giorni. Intanto non possiamo perdere troppo tempo nemmeno, perché abbiamo un po' di sport di cui parlarvi adesso, ovvero sempre il tennis, o sempre il National Bank Open presented by Rogers, se lo vogliamo dire in inglese. Ma dal lato maschile, dunque qui a Montreal, intanto ci sono dei tennisti che passano direttamente al turno successivo. Anzi, prima di parlarvi di tennis maschile, tornare sul femminile. Jasmine Paolini non parteciperà al torneo canadese a Toronto perché c'è questo fastidio persistente al piede che la affligge da un po' di tempo già, e così lei ha bisogno di riposare e prendere cura della propria condizione fisica, tentando magari di ritornare al gioco per il torneo di Cincinnati. Ha anche dichiarato forfè per quello di Washington. Invece dal lato maschile, appunto, Zverev, molto forte di questi tempi, è testa di serie numero uno, perché anche qui Jannik Sinner ha deciso di non partecipare al torneo canadese. La decisione l'ha comunicata il 24 luglio scorso e anche lui preserva le energie perché ne ha spese tante a Wimbledon, magari per i prossimi tornei importanti. E così Alexander Zverev, il tedesco, è testa di serie numero uno qui in Canada. Lorenzo Sonego se la dovrà vedere nei 64esimi contro l'olandese Talon Griekspoor. Invece Matteo Arnaldi passa già alla fase successiva, quella dei 32esimi, automaticamente. Ci sono altri tennisti sui quali noi vogliamo puntare i riflettori, canadesi, ma forse soprattutto italiani, ad esempio Betlucci, che se la vedrà con l'argentino Baez per passare alla fase successiva, quella dei 32esimi, e un altro molto atteso, Musetti, testa di serie numero 11, Lorenzo Musetti, che passa lui automaticamente alla fase dei 32esimi. Invece Berrettini dovrà affrontare l'argentino Navone e un altro Cobolli che passa direttamente alla fase successiva. Ment e pure Darderi, dunque loro già passano automaticamente alla fase dei 32esimi per questo torneo canadese. Ricorda, è un Masters 1000, dunque uno dei tornei principali della stagione. Adesso invece, visto che siamo giunti alle 10:45, andiamo ad ascoltarci il secondo brano dal sapore locale di oggi. No, che dico, sono già tanti che abbiamo ascoltato, forse questo sarebbe già il quarto, infatti, anche se è il secondo che ascoltiamo in lingua francese, perché oggi lei compie 73 anni. Infatti anche lei, nata un 2 agosto ma del 1953 a Montreal, e se non vado errato qui nel quartiere Rosemont Petite Patrie, Marjolaine Morin, in arte Marjo, che si è fatta conoscere già a partire dalla fine degli anni 70, ma il grande successo è arrivato ad inizio degli anni 80 con un paio di successi come Schlossbo e Illegal con il gruppo Corbeau, e poi soprattutto una carriera da solista di grande successo, in particolare a partire dalla metà degli anni 80. Nell'86 pubblica il suo primo album solo, intitolato Celui qui va, che contiene questa canzone ma altri grandi successi, canzoni come Dou e Chat Sauvage, un album che si vende a oltre 250.000 copie. E poi arriva nel 90 il secondo album solo di questa cantante, intitolato Tant qu'il y aura des enfants, che include questa canzone ma non solo, altri grandi successi della musica québécoise come A bout de ciel, Je sais, je sais e Y'a des matins provocantes e tanti altri pezzi. Noi questa mattina, per fargli gli auguri per i suoi 73 anni compiuti oggi, l'ascoltiamo in quello che è stato il suo primo grande successo da solista, Marjo con Celui qui va.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Come promesso, senza sigla dello sport oggi, non perché non ce l'abbia a disposizione, ma perché voglio avere per voi un'atmosfera un po' diversa. Oggi, anche quando vi parlo di sport locale, ecco il CF Montréal che non riesce a mettere un termine alla sua serie di partite senza vittoria, ma almeno ha messo un termine, un punto a quella serie di partite con sconfitta, perché ieri è riuscito il CF Montréal comunque ad uscirne fuori con un pareggio. Dopo la prima frazione di gioco perdeva 2-0, poi le reti di Brian Vera e Prince Owusu, la nona della stagione, hanno permesso al CF Montréal di uscirne fuori con questo pareggio di 2-2 contro il New England Revolution. La prossima partita del CF Montréal sarà di nuovo qui allo Stadio Saputo come ieri, però tra due settimane, sabato 15 agosto, e la partita inizia alle ore di 19:30, ecco, per il CF Montréal. Invece, per quel che riguarda il football canadese, gli Alouettes di Montreal giocavano questo venerdì contro il Rouge et Noir di Ottawa ed è un'altra vittoria per la squadra montrealese, questa volta per 34-13. È vero che la stagione per Ottawa è piuttosto nera, più che rossa, Zero vittorie, 7 sconfitte. Invece gli Alouettes di Montreal hanno 7 vittorie e una sconfitta soltanto in questa stagione dopo 9 settimane al calendario. La prossima partita avrà luogo per il CF Montreal nella settimana numero 10 della stagione 2026 e affronteranno gli Edmonton Elks sabato prossimo, 8 agosto. La partita inizia, prestate bene attenzione, alle ore 15. Torniamo alla musica e torniamo ad inizio degli anni 80. 81 per l'esattezza, con Bobby Solo, Non posso perderti.

0: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fighi neri e verdi 9,99 la confezione. Petto di pollo dissossato 6,99 la libra. Prosciutto San Daniele 8,99 la libra. Acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Stupenda canzone di Loretta Goggi, un po' in italiano, un po' in romanesco, e questa risale a prima ancora che cantasse Maledetta Primavera al Sanremo dell'81, questa era del 1980, intitolata Notti d'Agosto. Almeno in agosto questa canzone andrebbe ascoltata più spesso. Intanto siamo giunti alle 11.04 e abbiamo guadagnato un grado, adesso sono 25. Percepiti sempre comunque a 31 i gradi fuori dai nostri studi e sempre intorno ai 5-10 km orari soffia il vento, dunque leggerissima brezza sotto questo cielo piuttosto velato. Torniamo alla musica e torniamo all'inizio degli anni 90, quando tre figure importanti della musica italiana ci cantavano insieme questo brano: Pierangelo Bertoli, Fabio Concato e Grazia Di Michele, Acqua Limpida.

0: E da acqua limpida siamo passati a acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti. E ci facciamo adesso una piccola sosta, breve sosta, e poi torniamo in musica con Siria.
1: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est, vicino Pinot.

E così abbiamo attinto anche agli anni 2000 per la nostra selezione musicale, canzone che ci ha portati alle 11:16, il momento di vedere cosa è successo nella storia un 2 agosto attraverso l'Accade Oggi. Potete visitare la fonte completa al www.accadeoggi.it. Io quella che vi fornisco è semplicemente una selezione dei fatti di solito più leggeri, anche se ahimè certi eventi non possono essere dimenticati o trascurati, e anche quelli quando capita li condivido con voi. E parto dal 216 avanti Cristo, 2241 anni fa, quando l'esercito cartaginese al comando di Annibale sconfigge duramente le milizie della Repubblica Romana guidate da Lucio Emilio Paolo e da Gaio Terenzio Varrone nella battaglia di Cannae in Apulia durante la seconda guerra punica. Nonostante i suoi soldati fossero un terzo di quelli romani, prevale grazie alla vincente tattica militare studiata poi questa tattica di questa battaglia nei secoli. Passiamo adesso al 1787. Horace de Saussure conquista la cima del Monte Bianco insieme a Jacques Balmat, che gli indica la strada. Il ruolo più facile, secondo me, quello è il primo uomo a raggiungere la vetta più alta dell'Europa occidentale. 1873, prima corsa di prova a San Francisco per il cable car, lo speciale tram progettato per affrontare le ripide salite cittadine. Il mezzo percorre il tragitto su Clay Street tra la Kearney e la Jones. Il servizio aprirà ufficialmente all'inizio di settembre. 1902, Re Vittorio Emanuele III ha disposto la cancellazione dell'obbligo di incatenamento per i detenuti in cella in Italia. Il Regio Decreto numero 337, che abolisce i ferri, entra in vigore in questo giorno 124 anni fa. 1921. A causa di una pleurite per la quale era stato operato il 30 dicembre, muore 48enne a Napoli il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo interprete della storia musicale a incidere dischi. All'epoca credo anche su cilindro di cera. Poi passiamo al 1932. Studiando i raggi cosmici, il fisico statunitense Carl Anderson scopre una particella di materia che ha carica opposta a quella dell'elettrone e la sua stessa massa. Teorizzata quattro anni prima da Paul Dirac, il britannico, la particella assumerà il nome di positrone e varrà a Carl Anderson il premio Nobel per la fisica. Nel 1934, con la morte del presidente del Reich, Paul von Hindenburg, Adolf Hitler assume la carica di guida e cancelliere del Reich, una nuova posizione che lo rende formalmente capo di Stato e di governo della Germania. Poi nel 1945 si spegne, 82enne, a Roma il compositore Pietro Mascagni. Nato a Livorno nel 1863, aveva ottenuto una grande popolarità già alla sua prima opera, Cavalleria rusticana, tratta da una novella di Giovanni Verga. Nel 1955, in Svizzera, Georges de Mestral brevetta il Velcro, un sistema di chiusura basata su due differenti tessuti che a contatto restano agganciati. Il nome deriva dalle sillabe iniziali delle parole velours, velluto, e crochet, gancio, le due parti componenti il metodo di chiusura. Nel 1961 i Beatles tengono il loro primo concerto come gruppo fisso al Cavern Club di Liverpool. Dopo una serie di apparizioni occasionali iniziate il 21 febbraio, suoneranno nel locale per 2 anni in un totale di 292 esibizioni. Nel 1973, a 22 giorni dal sequestro avvenuto in piazza Farnese a Roma, i rapitori del 16enne Paul Getty III rompono il silenzio con una richiesta di riscatto di 10 miliardi di lire in biglietti di piccolo taglio. Il nonno miliardario conferma che non pagherà.
E qui 46 anni fa, una triste data, davvero. Nel 1980, in questo giorno, alle 10.25, una bomba esplode nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna, affollata di viaggiatori sulla via delle vacanze. Nell'attentato perdono la vita 85 persone, altre 200 sono ferite, alcune in maniera gravissima. Passiamo invece adesso al 1987. A 50 anni dalla sua prima proiezione torna nelle sale cinematografiche una nuova versione restaurata di Snow White and the Seven Dwarfs, Biancaneve e i Sette Nani di Walt Disney. È considerato il film più popolare della storia del cinema d'animazione. 1990, l'Iraq invade il Kuwait e prende il controllo dell'emirato ricco di pozzi petroliferi. L'attacco avviene all'alba con 100.000 uomini e 300 carri armati al comando di Saddam Hussein, vincendo in 4 ore la resistenza kuwaitiana e l'inizio ufficiale della guerra del Golf Persico 36 anni fa. Nel 98 Marco Pantani, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquista il Tour de France con il tempo di 92 ore 49 minuti e 56 secondi, precedendo il tedesco Jan Ulrich. È la prima vittoria italiana al Tour dal 1965, quando a vincere fu Felice Gimondi, e la prima accoppiata Giro d'Italia Tour de France nello stesso anno dal 93, quando l'impresa riuscì a Miguel Indurain. Nel 2009 a Salisburgo in Austria vengono eseguite per la prima volta 2 opere sconosciute di Mozart, e un movimento di concerto e un preludio rinvenuti di recente. Li suona il tastierista Florian Birsak sul fortepiano, che sarebbe l'antenato del pianoforte fabbricato tra il 1700 e il 1830, dunque sul fortepiano che fu del compositore, ovvero Mozart. Nel 2017, secondo uno studio divulgato dalla rivista britannica The Lancet, al mondo sono oltre 1 miliardo le persone che hanno bisogno di utilizzare occhiali. Adesso sono di più, perché devo includermi in questo gruppo, però il fatto triste è che su questa rivista veniva pubblicato anche il fatto che 36 milioni erano i non vedenti, cifra davvero incredibile. E poi nel 2018 a Rio de Janeiro il 34enne Alessio Figalli viene insignito della medaglia Fields, il più importante premio al mondo nel settore matematico, per il romano docente al Politecnico di Zurigo. Il premio è motivato dai contributi alla teoria del trasporto ottimale e alle sue applicazioni alle equazioni e alle derivate parziali, alla geometria metrica e alla probabilità. E anche lui porta gli occhiali. Ecco, siamo giunti alle 11.24, torniamo adesso alla musica. Di solito lui ve lo faccio ascoltare durante l'oroscopo, invece lo faccio con un po' di anticipo. Julio Iglesias.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Fette di salmone canadese, $8.99 la libbra. Tubi di calamari selvaggi dall'Argentina, $6.99 la libbra. Caffè Borbone, 50 capsule per $19.99. Filetti di basa, 5 libbre, $19.99. Scaloppine di maiale a $9.99 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

sono qui, è soltanto che aspettavo che scoccassero le 11.30 per vedere, scoprire insieme a voi perché la giornata sta andando così finora e per vedere se si prospetta una miglioria, se è iniziata male o se continuerà ad andare bene come è iniziata, lo spero, per tanti di voi. E allora andiamo a vedere cosa è previsto oggi nel cielo astrologico. Partiamo dal segno dell'Ariete, un atteggiamento molto sicuro sarà il vivace ingrediente di una giornata movimentata che probabilmente vi farà battere il cuore a velocità eccessiva. Mostrate determinazione e prontezza nel prendere una decisione. Toro, la luna in trigono vi sorride e annuncia il risveglio dei sentimenti. Approfittate della giornata festiva per stare in intimità o per uscire con gli amici in modo da conoscere nuove persone. Marte consiglia di non affaticarvi nei viaggi e di spendere meno. Gemelli, la luna passerà in quadratura e avvertirete nuovamente un senso di stanchezza e delusione amplificate da Marte e Urano. Se siete in vacanza sarete pensierosi per questioni di lavoro. Pazientate e rilassatevi. Per il momento temporeggiate. Cancro, godetevi i doni che questo giorno vi offre: viaggi, amori e iniziative coraggiose. Le energie e la fortuna di cui godrete in questo momento non accenneranno a diminuire per diverse ore. Fascino e simpatia vi renderanno vincenti anche in amore. Leone, le stelle vi vedono ancora il protagonista della stagione di cui siete il simbolo. L'amore procederà a gonfie vele, conquisterete tante persone con il vostro fascino e vivrete belle e calde emozioni con la persona amata. Mercurio favorirà viaggi e divertimento. Vergine, Venere vi guarda con favore. Finalmente non ci sono più nubi e nebbie nel rapporto con la persona amata. Offrite perciò questa giornata a lei. Dedicatevi al riposo e alla forma fisica, stando lontano da situazioni caotiche.

0: Ripartiamo con l'oroscopo dal segno della bilancia. La prima domenica di agosto trascorrerà all'insegna della serenità. In amore, a parte qualche breve discussione, prevarrà la passione amorosa. Mercurio favorirà le gite, i viaggi e anche qualche piccola occasione di guadagno extra. Scorpione, se volete veramente cambiare la vita e rinnovare una situazione che sta languendo, è il momento di recidere i rami secchi. Saturno vi renderà seri e pensierosi per la resa dei conti. Il fascino, poi, come sempre, non vi mancherà per cercare nuove relazioni. Sagittario, la tensione che avete accumulato negli scorsi giorni si dissolverà come la foschia al primo sole del mattino. Organizzate una gita con la vostra dolce metà, sono garantiti momenti di profonda gioia e tanta spensieratezza. Capricorno, gli astri saranno più interessanti di ieri, ma in chiave propositiva e propizia per chi ha una vita di coppia già assestata e gradevole. Interessanti novità sono in arrivo per chi è ancora libero, per chi ha intensi rapporti sociali e per chi aspetta una svolta relazionale. Acquario, fermatevi un attimo a riflettere e non dimenticate di guardare anche ciò che è vicino, a portata di mano, anziché solo ciò che è grande e lontano. L'intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema sentimentale. Ed infine i pesci. La luna è nel vostro segno e ciò favorirà una ripresa del dialogo con gli altri e con la persona amata. Non ascoltate Marte, che vi vorrebbe polemici e scontrosi. Tra qualche giorno Venere vi restituirà il sorriso e la disponibilità che sempre vi caratterizza. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 2 agosto sono in grado di operare nei settori più vari, imprimendo sempre in ciò che fanno la propria personalità inconfondibile impronta. E così, anche se talvolta sembra che siano usciti dal seminato e che vogliano abbandonare il campo in cui hanno ormai raggiunto un successo consolidato per seguire nuove, irrealistiche tentazioni, in realtà non fanno che mettere alla prova la loro capacità di trionfare sempre, anche quando affrontano attività nuove, senza mai sacrificare la loro identità di fondo. Come camaleonti, sanno adattarsi ai cambiamenti rimanendo sempre se stessi. Nei gusti e nello stile di vita sono convenzionali e non c'è pressione esterna che possa costringerli a conformarsi alle regole. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri da parte nostra.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Stupenda la voce di lei, Antonella Matia Ruggero. Questa canzone che è stato anche il primo grande successo di questo complesso musicale, i Matia Bazar, canzone presentata anche alla 12ª edizione di Un Disco per l'Estate, Stasera che Sera, canzone composta da Carlo Marrale e Piero Cassano, ma il testo è stato scritto da Aldo Stellita. Aldo Stellita, che è il paroliere di praticamente tutti i grandi successi di questo gruppo musicale, Stasera che Sera del 75, ma anche Per un'ora d'amore, Solo tu, Vacanze romane e Ti sento e tanti altri grandi successi di questo gruppo. Perché vi dico questo? Perché lui avrebbe compiuto gli anni oggi, avrebbe compiuto 79 anni, nasceva a Campobello di Mazara il 2 agosto del 1947, poi anche se si è trasferito nel nord Italia, e lì è nato vicino Trapani in Sicilia, Aldo Salvatore Stellita, in arte semplicemente Aldo, scomparso purtroppo troppo giovane, aveva soltanto 50 anni quando se n'è andato nel luglio del 98, però ha lasciato dietro di sé una scia di tanti grandi successi di questo gruppo musicale, i Matia Bazar. E in mezzo all'oroscopo abbiamo ascoltato una canzone di quell'epoca, è del 76, di quell'epoca quando anche un idraulico poteva cantare e sapeva cantare anche molto bene, Giampiero Anelli in arte Drupi con Sambario, le due canzoni che ci hanno portati fino a quasi le 11:45. Piccola pausa pubblicitaria e poi il brano dal sapore locale di questa ora, che sarà tra l'altro il quinto della trasmissione.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33ª edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21:15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
0: Mi raccomando, non mancate. Intanto, come promesso, ascoltiamo un secondo brano strumentale di questo grande pianista, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra, André Gagnon, del quale oggi ricorre il 90° anniversario di nascita. Nella prima ora abbiamo ascoltato il suo più grande successo internazionale, Wow, ma sulle onde radiofoniche di questa provincia spesso abbiamo ascoltato anche altri suoi grandi successi, come ad esempio, tratto dall'album Le Saint Laurent, questo Un piano au soleil.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Corrida, ma anche in questo giorno 94 anni fa nasceva Peter O'Toole, attore in particolar modo di Lawrence of Arabia, e oggi un altro attore compie gli anni. L'abbiamo visto in Il giardino dei Finzi Contini e tanti altri film, e parliamo di Fabio Testi, che oggi compie gli anni 85 per l'appunto. Piccola pausa pubblicitaria, l'ultima, e poi altre due canzoni fino alla conclusione.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale:
4: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
3: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre

0: Ma che carina Sonia che si preoccupa per lui. Era Sonia, ma non da sola. Sonia e le sorelle. Le sorelle Nadia e Luana. Ed è un gruppo che ha avuto un po' di successo a metà degli anni 60 in questo stile, quello che veniva chiamato Alligalli in Italia, Holligalli nel resto del mondo. Ed è stata l'ultima canzone di oggi. Prima di lei, prima di loro, le sorelle Ornella Vanoni con Tristezza, per favore, va via. Un ultimo sguardo al bollettino meteorologico, però prima vi dico che è in vigore questa allerta meteo gialla per temporali a Montreal, temporali potenzialmente anche violenti, soprattutto a partire dalla seconda metà del pomeriggio e in serata potrebbero cadere in alcune zone fino a 80 mm di pioggia. Siete stati avvisati. Allora, un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi appunto che le prossime ore saranno più o meno così, un po' nuvolose, ci saranno dei rischi di temporali sparsi al 80-90% nella prima parte del pomeriggio e poi al 100% nella seconda parte del pomeriggio, e questi temporali potrebbero essere violenti. Se ci sono temporali, il vento potrebbe soffiare fortemente, altrimenti il vento soffia pochissimo, come in questo momento, quando fuori dai nostri studi la temperatura è di 26 gradi percepita a 32. L'umidità si sente tanto e si sentirà anche molto nei prossimi giorni. Questa mattina il sole è sorto alle 5:40, tramonterà alle 20:19. Durata del giorno 14 ore e 39 minuti. Per quanto riguarda invece la fase lunare, siamo in fase di luna calante giposa, tre giorni prima del secondo quarto o dell'ultimo quarto. E secondo il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il 15° giorno del mese di Thermidor, giorno ufficialmente denominato Jour de la Brebis, il giorno della pecora. Ed è così che abbiamo trascorso questa prima domenica di agosto. Davvero grazie per esservi sintonizzati sulle nostre onde. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì, mi raccomando, massima attenzione oggi, questa sera, per via dei temporali, altrimenti cercate di godere al massimo la settimana che abbiamo davanti, e come sempre abbiate sempre tanta gentilezza in tutto quello che siete e che fate. Da Alessandro Fortino un abbraccio fortissimo, buona domenica.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno a tutti e bentornati al nuovo programma di Arcobaleno Musicale.
3: In compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.
3: Ben ritrovato Mario, sempre un piacere averti qui. Cominciamo subito con la tua scaletta musicale. Comincia con Massimo Ranieri.
2: Sì, con Jesus.
3: Seguito da Linda De Sousa.
2: Con Lisboa.
3: Mino Reitano ci canta
2: Una chitarra 100 illusioni.
3: E Amira Wilghagen e Patrizio Buone
2: con Amigos para Siempre. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Nini Rosso
0: con Alle Chinata,
1: l'orchestra di James Last
0: con Te Partirò,
1: Wendy Kochel-Koren
0: con un brano di Ennio Morricone, La Califa,
1: e Lucio Dalla e Mario Frangulis
0: con Canzone.
1: A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: sulle onde del CFM 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Rantrucci. Continuiamo con Ariele Dombale
0: con Quizás, Quizás, Quizás,
1: l'orchestra di Al Caiola
0: con Luna Rossa,
1: Giovanni Zarrella
0: con Mi Piace
1: e la grande Gianna Nannini che ci canta
0: Volare.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. Adesso andiamo ad ascoltare Claudio Barzotti
0: con la mamma,
1: Sylvie Vartan
0: come un ragazzo
1: e Petula Clark
0: con Cara Felicità.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi giunti ai saluti, però ci rimane sempre tempo per un'ultima bellissima canzone. Mario, a te la parola.
1: Abbiamo l'orchestra di Waldo de los Rios con Coro a bocca chiusa dell'opera Madame Butterfly.
0: Allora, bellissimo. Questa è l'ultima canzone di oggi, sì, una bellissima canzone operatica.
1: Sì.
0: Allora noi ci diamo appuntamento a, ti lascio dire, la settimana prossima, giovedì dalle 2 alle 3,
1: sabato mattina alle 5
0: e senza scordare domenica dalle 17 alle 19. Grazie Mario, grazie a tutti per l'ascolto.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard San

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.
3: Comincerei se cominciassi prima lei. Chissà, forse il coraggio ce l'avrei. Da solo mai il primo passo compierei. Se mi invitasse cercherei di trovare

se mamerà, rifiuterà, cosa farà? Comincerei, se cominciasse prima lei, non può pretendere più di così. Lei resta lì, stupida, ad aspettare di trovar la forza di dirmi sì. Ma un bel giorno lo so, come al solito,

fino a qui la mia vita. La vita mia, ma cos'è mai la vita mia? Io vivo con la fantasia. Io lo vorrei, se lo volesse pure lei. Chissà, forse allora farei il primo passo.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

Alla memoria non c'è neanche una croce, non c'è nome, né alcuna medaglia. Disperso fra le ossa dell'ozze, di alpini, soldati ed eroi.